ntho tseo di etsang. Ha hona chelet empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba na le chelet. Ha hona chelet. Ha o kgole sharp mfana ka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha se yo mo motho.